0: Io e la vita, cosa mi piace di più?
1: The thing that cares most. Love, love.